Ma si è ciò, si che al bi hua o. E tu zine, ya calicuiente ulata, dirilin show, coit in a che, coho wicke,